Egese FM ntoboro tokoretere elese nyeye mase yemo gikura wa mona Lydia Nyabuki mukogoti amona bali ba komentera kuruwa se kanisa.